prego di battermi con quel palma di legno. Mi sento un uomo, lo so per cantare.

uccelli, rento giardi feres, due lire, ricatti, truta nella mia borsa. Qui facciam una fuga, un mar,

mai tempo a sottigliar l'ingegno, a sottigliar. E non con tranquille paese,

Tu porta questa me, sentiam la sua virtù. Già vedo che il tuo naso arde il cielo. E tu porta questa dolice, porto una spada al fianco, non sono

0: io mi chiamo Pistola.
1: Siamo d'accordo.
2: L'arcano studirei.
0: Son sordo e muto.
2: Siamo d'accordo tutti?
0: Sì.
2: Alla mano.
3: Aiutaci!

Ponder dire un ben noto proverbio popolare. Si suol dire che l'uomo apre ogni porta. Chiedo.

ascolto. Io l'amo e lei non m'ama. Le scrivo, non risponde. La guardo.

Denn con lei, vedrai, denn con lei, vedrai, vedrai, vedrai. Bello, cornifico, niente, quel pandero, quel pandero, quel pandero, quel pandero. Mai tardi,

braccio del duca di Norfolk. Era sottile, sottile, sottile, era un miraggio, fatto leggero, gentile, gentile. Gentile, quello era il tempo del mio verde aprile, quello era il tempo del mio lieto maggio, quando era spirito, flessibile e stello, mi sei invitato attraverso un anello, quando ero

Correte le porte, sparate le scale, qui diventa ciascun via vicignale. Correte sull'orme, sull'usso.

mondo ladro. Mondo rubalvo, reo mondo, cameriere, un bicchier di vin caldo.

avrò vissuto tant'anni, audace destro cavaliere, per essere portato in un canestro e citato al canale coi bandini biechi, come si fa?

Il buon vino sperde le tetre folle e lo sconforto accende l'occhio e il pensiero. Dal labbro sale al cervello e qui vi risveglia il piccio fabbro dei trilli, un negro grillo che vibra in tuo l'uom brillo. Brillo di vibra in cor, l'allegro vedere.

prima scorrevo come erbo la lama di Bilbao nello spazio d'ontani a rinditava con quel fumo e quel caldo uomo nella mia tempa che in uno spiritino continuo si distempa poi quando voi ben cotto

dolce, le scagliotte t'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da cacciatore nero alla quercia di Herne.